poi troverai chi ti deride e non ne vuole saper niente. Altri invece con teorie diranno che vivi per caso.

C'è chi pensa che il denaro può dare la felicità, o la carriera che ha sognato risolverà ogni problema. Ma poi domani

credi, trionferà la verità, anche se adesso non è facile e non ti vogliono ascoltare.

fra i sorrisi e un cortese baciamano. Mica per fregarti ancora, no, per proteggerti. Così si rigirò, come a dire, non si fa. E fuori un pomeriggio di fuligine. Senti, mi tocchi ancora, dove mi hai toccato prima. Lo sai che quella zona

non sai la tristezza che mi dà. Oh bimba, non ti riconosci più. Quella donna sullo schermo sei tu.